Sai haka yake da Fatima Sowore na jin dadin kasancewa tare da BRC tun sama kan mita 94.6 yanzu karfe 12 rana kuma lokacin da zamu kama sauraron shirin nan na dandalin yara ai sauraro lafiya.

0: da an bata ki ta koshi da za ta samu karfi da kuzari da duk abin da take bukata ta wannan sharuwan ba to kaga ba za samu abin da ake bukata ba to kira ni a wannan lokacin na musamman maza su zo a yi tafiyar nan tare a yi tafiya tare da su su ba mu goron baya 100% a samu a ci mu burin wannan sharuwa da zallan nono na wata shida
1: to maza kun ji fara ji madam comfort ku zo a yi tafiyar nan tare da ku Aisha to ummi Muhammad muna ta magana sharuwa da ruwan uwa sallah Nemo bambancin yaron da ya sha nono wa zala nota shida da wanda bai sha bane ne me yake bambanta su
2: to dane da farko dai shi ruwan nono na uwa da lokacin da za a fi daye wata shida kashi 100 na duk bukatun sa da abin da yake nema na bangaren abinci yana samu a jiki kuma a matakin girman yaro zuwa daga aiwo shekara 2 misali bayan an yi exclusive